ma per Dio, quale calo tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: pericoloso spinge.
1: Mi son costoi prostrati innanzi a me.
0: Son messaggier del Brante e di Fiandra.